ci subu ci jo kayro karwose origine de kama ci kora nda violoncelle umo wi jinde